0: se vuole che fra divino onore anche il nome di Tito il te brodoni.
1: Quei tesori che feti delle serve province hanno i tributi all'opera consacriam. Tito, non sdegni questi del nostro

ma non parve sì bella agli occhi miei. E a Berta ci serviglia, ora è delitto il chiamarmi così, perché ti scelse Cesare che partire.

0: e chiude del rei, che osar con temerari accenti da Cesari già spenti la memoria oltraggiar.
1: Barbara l'inchiesta!
0: Ave signor, chi lacerar ardisce anche il tuo nome.
1: E che perciò, se il mosse leggerezza, non curo.

0: Ah, accorgi, va Tito alle tue stanze!
1: Fetella, il passo fretta, Cesare ti cerca!
2: Cesare?
0: Ancor non sai, sua consorte te l'esse!
1: Tu sei la

pubblici giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro i trascurarli. E tutto quella d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto e non s'attende che la presenza tua

Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchi

0: fu.
1: Seguimi.
0: Ma quando finirò di penar?
1: Parlo una volta che mi volevi dir.
0: Io sono l'oggetto dell'ira degli eterni.